0: kusia pia nana apia kubi omfri pipia se ele omfri tra pia se nesu on namche japa pia apia kubi nana kusia pia se bojuma nanya pipia se ene tra pia se fuhunkua on namche japa pia
1: I'm not afraid.